0: Vai.
1: Troppi ci lugar. Sacchi va di audito.
0: Vai, vai, guru, vai, guru, vai.